questa stanza che è vuota senza te, ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo.

c'era amore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.